0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Reggio Calabria e Venezia al centrodestra al primo turno. A spoglio ancora in corso, la maggioranza esulta per i risultati delle amministrative. Anche oggi crollo rimandato, commenta sarcastica Meloni. Prato e Pistoia al centro-sinistra. A Salerno Vincenzo De Luca, sindaco per la quinta volta. In Libia il convoglio della Global Sumud flottiglia diretto a Gaza via terra sarebbe stato attaccato, lo riferisce la delegazione italiana. Veicoli non identificati avrebbero raggiunto gli attivisti, che sarebbero stati picchiati violentemente. Ci sono feriti, alcuni hanno perso i sensi. Ora sarebbero stati messi a forza su un bus diretti forse verso Misurata. Israele pronto a ampliare le operazioni di combattimento contro Hezbollah in Libano, coordinandosi con gli Stati Uniti. Lo confermano media locali e americani. Netanyahu attacca: siamo in guerra con i terroristi, ho ordinato di premere di più sull'acceleratore. Trump avrebbe dato il suo via libera. Evacuate subito il personale diplomatico presente a Kiev. Queste le parole del ministro degli esteri russo Lavrov al suo omologo americano Rubio. I due si sono sentiti al telefono nelle scorse ore. Fonti di intelligence temono nuovi raid sulla capitale ucraina. Sarebbero affetti da un'infezione batterica di tipo gastroenterico i due cooperanti ricoverati all'ospedale Sacco di Milano dopo il rientro dall'Uganda. Dopo i test è stato escluso il contagio da Ebola o malaria. I due restano sotto osservazione. Calcio: sarebbe già pronta la lista di tre nomi per il dopo Allegri al Milan. Il patron cardinale ha cacciato l'allenatore e silurato l'intera dirigenza rossonera dopo la disfatta con il Cagliari e la qualificazione mancata in Champions. Nei prossimi giorni la scelta sui nuovi vertici. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Elezioni comunali, pochi risultati definitivi, a scrutinio ancora in corso. Ad Andria si prospetta una vittoria del sindaco uscente Giovanna Bruno del centro-sinistra. A Trani invece si va verso il ballottaggio tra il candidato del centro-sinistra Galiano e quello del centro-destra Guariello. Definitivo il risultato di Bitetto nel Barese, dove ha vinto Fiorenza Pascazio. Nel Foggiano De Paolis è stato eletto ad Accadia, De Vitto a Candela, Maraschiello a Monte Leone, Maria Pia Fabrizio a Rocchetta Sant'Antonio, Leon Bruno a Serra Capriola. Nell'Eccese eletti Tarantino a Martano, Cavallo a Ruffano, Solazzo ad Arnesano, Greco a Caprarica, Avvantaggiato a Melpignano, Mello a San Pietro in Lama, Polimeno a Sugliano Cavour. Nel Tarantino eletta Lucia Traetta a Fragagnano. È tornata a Bari Simona Losito, giornalista e attivista che era a bordo della Global Sumud flottiglia. Anche lei, insieme ad altri attivisti italiani, è stata fermata e detenuta dalla Marina israeliana. Sentiamo il suo racconto.
3: Con violenza ci hanno spogliati di qualsiasi avere, di vestiti, non avevamo vestiti sufficienti per poter tenerci al caldo durante la notte, hanno sparato, hanno lanciato granate sonore. L'appello è quello di cessare qualsiasi legame e qualsiasi accordo con lo Stato israeliano e finalmente attuare almeno una sola sanzione nei confronti dello Stato israeliano.
2: In 10 anni, dal 2015 al 2025, le esportazioni di prodotti agricoli pugliesi sono cresciute del 34%, superando un valore di oltre 1 miliardo di euro nel 2025. Lo fa sapere Coldiretti Puglia, denunciando che però aumentano in modo pesante anche le importazioni dall'estero, che superano quota 1,38 miliardi. Questo è un dato, secondo Coldiretti, che conferma quanto sia urgente difendere il vero Made in Italy da un sistema che consente a prodotti stranieri di diventare italiani con operazioni minime di trasformazione o confezionamento. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Reggio Calabria e Venezia al centrodestra al primo turno. A spoglio ancora in corso, la maggioranza esulta per i risultati delle amministrative. Anche oggi crollo rimandato, commenta sarcastica Meloni. Prato e Pistoia al centro-sinistra. A Salerno Vincenzo De Luca, sindaco per la quinta volta. In Libia il convoglio della Global Sumud flottiglia diretto a Gaza via terra sarebbe stato attaccato. Lo riferisce la delegazione italiana. Veicoli non identificati avrebbero raggiunto gli attivisti, che sarebbero stati picchiati violentemente. Ci sono feriti, alcuni hanno perso i sensi, ora sarebbero stati messi a forza su un bus diretti forse verso Misurata. Israele pronto a ampliare le operazioni di combattimento contro Hezbollah in Libano, coordinandosi con gli Stati Uniti. Lo confermano media locali e americani. Netanyahu attacca: siamo in guerra con i terroristi, ho ordinato di premere di più sull'acceleratore. Trump avrebbe dato il suo via libera. Evacuate subito il personale diplomatico presente a Kiev. Queste le parole del ministro degli esteri russo Lavrov al suo omologo americano Rubio. I due si sono sentiti al telefono nelle scorse ore. Fonti di intelligence temono nuovi raid sulla capitale ucraina. Sarebbero affetti da un'infezione batterica di tipo gastroenterico i due cooperanti ricoverati all'ospedale Sacco di Milano dopo il rientro dall'Uganda. Dopo i test è stato escluso il contagio da Ebola o malaria. I due restano sotto osservazione. Calcio: sarebbe già pronta la lista di tre nomi per il dopo Allegri al Milan. Il patron cardinale ha cacciato l'allenatore e silurato l'intera dirigenza rossonera dopo la disfatta con il Cagliari e la qualificazione mancata in Champions. Nei prossimi giorni la scelta sui nuovi vertici. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Elezioni comunali, pochi risultati definitivi, a scrutinio ancora in corso. Ad Andria si prospetta una vittoria del sindaco uscente Giovanna Bruno del centro-sinistra. A Trani invece si va verso il ballottaggio tra il candidato del centro-sinistra Galiano e quello del centro-destra Guariello. Definitivo il risultato di Bitetto nel Barese, dove ha vinto Fiorenza Pascazio. Nel Foggiano De Paolis è stato eletto ad Accadia, De Vitto a Candela, Maraschiello a Monte Leone, Maria Pia Fabrizio a Rocchetta Sant'Antonio, Leon Bruno a Serra Capriola. Nell'Eccese eletti Tarantino a Martano, Cavallo a Ruffano, Solazzo ad Arnesano, Greco a Caprarica, Avvantaggiato a Melpignano, Mello a San Pietro in Lama, Polimeno a Sugliano Cavour. Nel Tarantino eletta Lucia Traetta a Fragagnano. È tornata a Bari Simona Losito, giornalista e attivista che era a bordo della Global Sumud flottiglia. Anche lei, insieme ad altri attivisti italiani, è stata fermata e detenuta dalla Marina israeliana. Sentiamo il suo racconto.
3: Con violenza ci hanno spogliati di qualsiasi avere, di vestiti, non avevamo vestiti sufficienti per poter tenerci al caldo durante la notte, hanno sparato, hanno lanciato granate sonore. L'appello è quello di cessare qualsiasi legame e qualsiasi accordo con lo Stato israeliano e finalmente attuare almeno una sola sanzione nei confronti dello Stato israeliano.
2: In 10 anni, dal 2015 al 2025, le esportazioni di prodotti agricoli pugliesi sono cresciute del 34%, superando un valore di oltre 1 miliardo di euro nel 2025. Lo fa sapere Coldiretti Puglia, denunciando che però aumentano in modo pesante anche le importazioni dall'estero, che superano quota 1,38 miliardi. Questo è un dato, secondo Coldiretti, che conferma quanto sia urgente difendere il vero Made in Italy da un sistema che consente a prodotti stranieri di diventare italiani con operazioni minime di trasformazione o confezionamento. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Reggio Calabria e Venezia al centrodestra al primo turno. A spoglio ancora in corso, la maggioranza esulta per i risultati delle amministrative. Anche oggi crollo rimandato, commenta sarcastica Meloni. Prato e Pistoia al centro-sinistra. A Salerno Vincenzo De Luca, sindaco per la quinta volta. In Libia il convoglio della Global Sumud flottiglia diretto a Gaza via terra sarebbe stato attaccato. Lo riferisce la delegazione italiana. Veicoli non identificati avrebbero raggiunto gli attivisti, che sarebbero stati picchiati violentemente. Ci sono feriti, alcuni hanno perso i sensi. Ora sarebbero stati messi a forza su un bus diretti forse verso Misurata. Israele pronto a ampliare le operazioni di combattimento contro Hezbollah in Libano, coordinandosi con gli Stati Uniti. Lo confermano media locali e americani. Netanyahu attacca: siamo in guerra con i terroristi, ho ordinato di premere di più sull'acceleratore. Trump avrebbe dato il suo via libera. Evacuate subito il personale diplomatico presente a Kiev. Queste le parole del ministro degli esteri russo Lavrov al suo omologo americano Rubio. I due si sono sentiti al telefono nelle scorse ore. Fonti di intelligence temono nuovi raid sulla capitale ucraina. Sarebbero affetti da un'infezione batterica di tipo gastroenterico i due cooperanti ricoverati all'ospedale Sacco di Milano dopo il rientro dall'Uganda. Dopo i test è stato escluso il contagio da Ebola o malaria. I due restano sotto osservazione. Calcio: sarebbe già pronta la lista di tre nomi per il dopo Allegri al Milan. Il patron cardinale ha cacciato l'allenatore e silurato l'intera dirigenza rossonera dopo la disfatta con il Cagliari e la qualificazione mancata in Champions. Nei prossimi giorni la scelta sui nuovi vertici. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Elezioni comunali, pochi risultati definitivi, a scrutinio ancora in corso. Ad Andria si prospetta una vittoria del sindaco uscente Giovanna Bruno del centro-sinistra. A Trani invece si va verso il ballottaggio tra il candidato del centro-sinistra Galiano e quello del centro-destra Guariello. Definitivo il risultato di Bitetto nel Barese, dove ha vinto Fiorenza Pascazio. Nel Foggiano De Paolis è stato eletto ad Accadia, De Vitto a Candela, Maraschiello a Monte Leone, Maria Pia Fabrizio a Rocchetta Sant'Antonio, Leon Bruno a Serra Capriola. Nell'Eccese eletti Tarantino a Martano, Cavallo a Ruffano, Solazzo ad Arnesano, Greco a Caprarica, avvantaggiato a Melpignano, Mello a San Pietro in Lama, Polimeno a Sugliano Cavour. Nel Tarantino eletta Lucia Traetta a Fragagnano. È tornata a Bari Simona Losito, giornalista e attivista che era a bordo della Global Sumud flottiglia. Anche lei, insieme ad altri attivisti italiani, è stata fermata e detenuta dalla Marina israeliana. Sentiamo il suo racconto.
3: Con violenza ci hanno spogliati di qualsiasi avere, di vestiti. Non avevamo vestiti sufficienti per poter tenerci al caldo durante la notte. Hanno sparato, hanno lanciato granate sonore. L'appello è quello di cessare qualsiasi legame e qualsiasi accordo con lo Stato israeliano e finalmente attuare almeno una sola sanzione nei confronti dello Stato israeliano.
2: In 10 anni, dal 2015 al 2025, le esportazioni di prodotti agricoli pugliesi sono cresciute del 34%, superando un valore di oltre 1 miliardo di euro nel 2025. Lo fa sapere Coldiretti Puglia, denunciando che però aumentano in modo pesante anche le importazioni dall'estero, che superano quota 1,38 miliardi. Questo è un dato, secondo Coldiretti, che conferma quanto sia urgente difendere il vero Made in Italy da un sistema che consente a prodotti stranieri di diventare italiani con operazioni minime di trasformazione o confezionamento. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. C'è

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Reggio Calabria e Venezia al centrodestra al primo turno. A spoglio ancora in corso, la maggioranza esulta per i risultati delle amministrative. Anche oggi crollo rimandato, commenta sarcastica Meloni. Prato e Pistoia al centro-sinistra. A Salerno Vincenzo De Luca, sindaco per la quinta volta. In Libia il convoglio della Global Sumud flottiglia diretto a Gaza via terra sarebbe stato attaccato. Lo riferisce la delegazione italiana. Veicoli non identificati avrebbero raggiunto gli attivisti, che sarebbero stati picchiati violentemente. Ci sono feriti, alcuni hanno perso i sensi. Ora sarebbero stati messi a forza su un bus diretti forse verso Misurata. Israele pronto a ampliare le operazioni di combattimento contro Hezbollah in Libano, coordinandosi con gli Stati Uniti. Lo confermano media locali e americani. Netanyahu attacca: siamo in guerra con i terroristi, ho ordinato di premere di più sull'acceleratore. Trump avrebbe dato il suo via libera. Evacuate subito il personale diplomatico presente a Kiev. Queste le parole del ministro degli esteri russo Lavrov al suo omologo americano Rubio. I due si sono sentiti al telefono nelle scorse ore. Fonti di intelligence temono nuovi raid sulla capitale ucraina. Sarebbero affetti da un'infezione batterica di tipo gastroenterico i due cooperanti ricoverati all'ospedale Sacco di Milano dopo il rientro dall'Uganda. Dopo i test è stato escluso il contagio da Ebola o malaria. I due restano sotto osservazione. Calcio, sarebbe già pronta la lista di tre nomi per il dopo Allegri al Milan. Il patron cardinale ha cacciato l'allenatore e silurato l'intera dirigenza rossonera dopo la disfatta con il Cagliari e la qualificazione mancata in Champions. Nei prossimi giorni la scelta sui nuovi vertici. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Elezioni comunali, pochi risultati definitivi, a scrutinio ancora in corso ad Andria si prospetta una vittoria del sindaco uscente Giovanna Bruno del centro-sinistra. A Trani invece si va verso il ballottaggio tra il candidato del centro-sinistra Galiano e quello del centro-destra Guariello. Definitivo il risultato di Bitetto nel Barese, dove ha vinto Fiorenza Pascazio. Nel Foggiano De Paolis è stato eletto ad Accadia, De Vitto a Candela, Maraschiello a Monte Leone, Maria Pia Fabrizio a Rocchetta Sant'Antonio, Leon Bruno a Serra Capriola. Nell'Eccese eletti Tarantino a Martano, Cavallo a Ruffano, Solazzo ad Arnesano, Greco a Caprarica, avvantaggiato a Melpignano, Mello a San Pietro in Lama, Polimeno a Sugliano Cavour. Nel Tarantino eletta Lucia Traetta a Fragagnano. È tornata a Bari Simona Losito, giornalista e attivista che era a bordo della Global Sumud flottiglia. Anche lei, insieme ad altri attivisti italiani, è stata fermata e detenuta dalla Marina israeliana. Sentiamo il suo racconto.
3: Con violenza ci hanno spogliati di qualsiasi avere, di vestiti, non avevamo vestiti sufficienti per poter tenerci al caldo durante la notte. Hanno sparato, hanno lanciato granate sonore. L'appello è quello di cessare qualsiasi legame e qualsiasi accordo con lo Stato israeliano e finalmente attuare almeno una sola sanzione nei confronti dello Stato israeliano.
2: In 10 anni, dal 2015 al 2025, le esportazioni di prodotti agricoli pugliesi sono cresciute del 34%, superando un valore di oltre 1 miliardo di euro nel 2025. Lo fa sapere Coldiretti Puglia, denunciando che però aumentano in modo pesante anche le importazioni dall'estero, che superano quota 1,38 miliardi. Questo è un dato, secondo Coldiretti, che conferma quanto sia urgente difendere il vero Made in Italy da un sistema che consente a prodotti stranieri di diventare italiani con operazioni minime di trasformazione o confezionamento. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Reggio Calabria e Venezia al centrodestra al primo turno. A spoglio ancora in corso, la maggioranza esulta per i risultati delle amministrative. Anche oggi crollo rimandato, commenta sarcastica Meloni. Prato e Pistoia al centro-sinistra. A Salerno Vincenzo De Luca, sindaco per la quinta volta. In Libia il convoglio della Global Sumud flottiglia diretto a Gaza via terra sarebbe stato attaccato. Lo riferisce la delegazione italiana. Veicoli non identificati avrebbero raggiunto gli attivisti, che sarebbero stati picchiati violentemente. Ci sono feriti, alcuni hanno perso i sensi, ora sarebbero stati messi a forza su un bus diretti forse verso Misurata. Israele pronto a ampliare le operazioni di combattimento contro Hezbollah in Libano, coordinandosi con gli Stati Uniti, lo confermano media locali e americani. Netanyahu attacca: siamo in guerra con i terroristi, ho ordinato di premere di più sull'acceleratore. Trump avrebbe dato il suo via libera. Evacuate subito il personale diplomatico presente a Kiev. Queste le parole del ministro degli esteri russo Lavrov al suo omologo americano Rubio. I due si sono sentiti al telefono nelle scorse ore. Fonti di intelligence temono nuovi raid sulla capitale ucraina. Sarebbero affetti da un'infezione batterica di tipo gastroenterico i due cooperanti ricoverati all'ospedale Sacco di Milano dopo il rientro dall'Uganda. Dopo i test è stato escluso il contagio da Ebola o malaria. I due restano sotto osservazione. Calcio: sarebbe già pronta la lista di tre nomi per il dopo Allegri al Milan. Il patron cardinale ha cacciato l'allenatore e silurato l'intera dirigenza rossonera dopo la disfatta con il Cagliari e la qualificazione mancata in Champions. Nei prossimi giorni la scelta sui nuovi vertici. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Elezioni comunali, pochi risultati definitivi, a scrutinio ancora in corso. Ad Andria si prospetta una vittoria del sindaco uscente Giovanna Bruno del centro-sinistra. A Trani invece si va verso il ballottaggio tra il candidato del centro-sinistra Galiano e quello del centro-destra Guariello. Definitivo il risultato di Bitetto nel Barese, dove ha vinto Fiorenza Pascazio. Nel Foggiano De Paolis è stato eletto ad Accadia, De Vitto a Candela, Maraschiello a Monte Leone, Maria Pia Fabrizio a Rocchetta Sant'Antonio, Leon Bruno a Serra Capriola. Nell'Eccese eletti Tarantino a Martano, Cavallo a Ruffano, Solazzo ad Arnesano, Greco a Caprarica, Avvantaggiato a Melpignano, Mello a San Pietro in Lama, Polimeno a Sugliano Cavour. Nel Tarantino eletta Lucia Traetta a Fragagnano. È tornata a Bari Simona Losito, giornalista e attivista che era a bordo della Global Sumud flottiglia. Anche lei, insieme ad altri attivisti italiani, è stata fermata e detenuta dalla Marina israeliana. Sentiamo il suo racconto.
3: Con violenza ci hanno spogliati di qualsiasi avere, di vestiti, non avevamo vestiti sufficienti per poter tenerci al caldo durante la notte, hanno sparato, hanno lanciato granate sonore. L'appello è quello di cessare qualsiasi legame e qualsiasi accordo con lo Stato israeliano e finalmente attuare almeno una sola sanzione nei confronti dello Stato israeliano.
2: In 10 anni, dal 2015 al 2025, le esportazioni di prodotti agricoli pugliesi sono cresciute del 34%, superando un valore di oltre 1 miliardo di euro nel 2025. Lo fa sapere Coldiretti Puglia, denunciando che però aumentano in modo pesante anche le importazioni dall'estero, che superano quota 1,38 miliardi. Questo è un dato, secondo Coldiretti, che conferma quanto sia urgente difendere il vero Made in Italy da un sistema che consente a prodotti stranieri di diventare italiani con operazioni minime di trasformazione o confezionamento. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione, un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Elezioni amministrative. Il centrodestra conquista Reggio Calabria, tiene Venezia e Crotone. Trionfo di De Luca a Salerno. A Prato vince il Campolargo. Pistoia torna al centro-sinistra. A Messina prevale Basile di Sud, chiama Nord e di Cateno De Luca. Arezzo, Lecco, Macerata tra i comuni che vanno al ballottaggio. Il 7 e 8 giugno. Affluenza poco sopra il 60%. Nella notte attacchi americani nel sud dell'Iran. Colpiti un sito per il lancio di missili e navi. Un'operazione di autodifesa per proteggere le truppe dalle minacce della Repubblica Islamica, spiega CENTCOM, mentre proseguono le trattative tra Washington e Teheran. Per il segretario di Stato Rubio un accordo è ancora possibile. Il convoglio di terra di flottiglia di nuovo sotto attacco in Libia. Gli attivisti denunciano pestaggi e violenze. Veicoli contro le tende. Stanno bene i 7 componenti della delegazione italiana rimasti con la carovana umanitaria, mentre Domenico Centrone e Leonardo Alberizia sono stati portati a Bengasi. È rientrato l'allarme Ebola per 2 cooperanti comaschi tornati da una zona dell'Uganda al confine tra Ruanda e Congo con febbre alta. In osservazione a Sacco di Milano sono risultati negativi ai test. L'origine dei sintomi potrebbe essere batterica. Electrolux, per il ministro delle imprese Urso, il piano della multinazionale svedese è irricevibile. Nuovo incontro tra le parti il 15 giugno. Prosegue lo sciopero dei lavoratori e presidio al Mimit contro i 1700 esuberi annunciati nel nostro paese. La mancata qualificazione in Champions League ha trasformato la stagione del Milan in un fallimento inequivocabile, secondo Gerry Cardinale, che fa piazza pulita di tutti, esonera Allegri, azzera la dirigenza, resta Ibrahimovic, entro una settimana il nuovo tecnico. Tennis, Roland Garros, oggi in campo Sinner, Arnaldi, Darderi ed Elisabetta Cocciaretto, avanzano Cobolli, Berrettini e Jasmine Paolini. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Elezioni comunali in Puglia. Ad Andria, larga vittoria della sindaca uscente Giovanna Bruno del centro-sinistra. A Trani sarà ballottaggio invece tra il candidato del centro-sinistra Marco Galiano e quello del centro-destra Angelo Guariello. Tante riconferme nel Barese, a Bitetto Fiorenza Pascazio, a Conversano Giuseppe Lovascio e a Capurso Michele Laricchia. Nel Foggiano Giuseppe Pitta vince a Lucera ed Evitto a Candela. Tra gli eletti nell'Eccese c'è Flavio Fasano a Gallipoli e Tarantino a Martano. In provincia di Brindisi vince Palmisano a Celle Messapica e Rogoli a Mesagne. Nel Tarantino eletta Lucia Traetta a Fragagnano e Domenico San Marco a Manduria. Tra i trionfanti in Basilicata c'è Lombardi ad Acerenza e Barbarito ad Accettura. I ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. È tornata a Bari Simona Losito, giornalista e attivista che era a bordo della Global Sumud flottiglia. Anche lei, insieme ad altri attivisti italiani, è stata fermata e detenuta dalla Marina israeliana. Sentiamo il suo racconto.
3: Con violenza ci hanno spogliati di qualsiasi avere, di vestiti, non avevamo vestiti sufficienti per poter tenerci al caldo durante la notte. Hanno sparato, hanno lanciato granate sonore. L'appello è quello di cessare qualsiasi legame e qualsiasi accordo con lo Stato israeliano e finalmente attuare almeno una sola sanzione nei confronti dello Stato israeliano.
2: In 10 anni, dal 2015 al 2025, le esportazioni di prodotti agricoli pugliesi sono cresciute del 34%, superando un valore di oltre 1 miliardo di euro, lo fa sapere Coldiretti Puglia, denunciando che però aumentano anche le importazioni dall'estero. Secondo Coldiretti è diventato urgente difendere il vero Made in Italy. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Elezioni amministrative, il centrodestra vince a Venezia, Reggio Calabria, Crotone. Trionfo dell'ex governatore campano De Luca, Salerno. Il centro-sinistra torna a Pistoia, conquista Prato. Messina resta un feudo di Cateno De Luca con il successo di Basile. Al ballottaggio tra gli altri Arezzo, Agrigento, Trani, Lecco. Affluenza 60%, in calo di 5 punti rispetto alla tornata precedente. Attacchi statunitensi nel sud dell'Iran per autodifesa, spiega CENTCOM. Colpiti un sito per il lancio di missili e navi della Repubblica Islamica. Lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro, insiste il segretario di Stato americano Rubio e annuncia un accordo tra Washington e Teheran è ancora possibile. Nuovo attacco ad un convoglio di terra di flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze, alcuni sarebbero stati feriti. Portati a Bengasi gli italiani Domenico Centrone e Leonardo Alberizia per essere processati come immigrati clandestini.

0: La Russia minaccia nuovi raid non solo contro le industrie della difesa, ma anche contro i centri decisionali ucraini. Mosca esorta quindi stranieri diplomatici a lasciare Kiev per proseguire la rappresaglia dopo l'attacco mortale sul dormitorio universitario nell'Uansk. Ebola, cessato allarme in Lombardia. I due cooperanti comaschi in isolamento a Sacco di Milano sono risultati negativi ai test, anche a quelli per la malaria. Erano rientrati dall'Uganda con febbre alta, tra le ipotesi considerate un'infezione di origine batterica. Calcio, terremoto in casa Milan dopo l'addio alla Champions. Cardinale esonera Allegri, azzera la dirigenza, resta Ibrahimovic. Tennis, a Roland Garros avanzano Cobolli, Berrettini e Jasmin Paolini. Oggi in campo Sinner, Arnadi, Dardari ed Elisabetta Cocciaretto. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Elezioni comunali in Puglia. Da Andria, larga vittoria della sindaca uscente Giovanna Bruno del centro-sinistra. A Trani sarà invece ballottaggio tra il candidato del centro-sinistra Marco Galiano e quello del centro-destra Angelo Guariello. Tante riconferme nel Barese, a Bitetto Fiorenza Pascazio, a Conversano Giuseppe Lovascio e a Capurso Michele Laricchia. Nel Foggiano Giuseppe Pitta vince a Lucera, tra gli eletti nell'Eccese Flavio Fasano a Gallipoli. Nel Tarantino a Mandù ha eletto Domenico San Marco. Tra i trionfanti in Basilicata ci sono lombardi ad Acerenza e russi a Tursi. 14 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Bari sull'omicidio di Francesco Diesti. Il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile 2025, è ritrovato cadavere dopo giorni in un rudere di Canosa di Puglia. L'inchiesta si è concentrata anche su un gruppo con sede a Tirana dedito al riciclaggio internazionale di denaro. Ha raccolto quasi 30.000 mi piace su Instagram la foto di Igor Protti mentre accompagna all'altare la figlia Noemi. Tantissimi messaggi di sostegno all'ex bomber del Bari che sta combattendo una dura battaglia contro un tumore. Coltivate ogni giorno il vostro amore, è il messaggio di Protti ai due sposi. Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esteroletto. Elezioni amministrative. Il centrodestra conquista Reggio Calabria, tiene Venezia e Crotone. Trionfo di De Luca a Salerno. A Prato vince il campo largo. Pistoia torna al centro-sinistra. A Messina prevale Basile di Sud, chiama Nord di Cateno De Luca. Arezzo, Lecco, Macerata, tra i comuni che vanno al ballottaggio il 7 e l'8 giugno. Nella notte attacchi americani nel sud dell'Iran. Colpiti un sito per il lancio di missili e navi per proteggere le truppe dalle minacce della Repubblica Islamica, spiega CENTCOM. Uccisi 4 soldati della Guardia Rivoluzionaria. Il segretario di Stato Rubio insiste: lo stretto di Hormuz sarà aperto in un modo o nell'altro. È rientrato l'allarme Ebola per 2 cooperanti comaschi tornati da una zona dell'Uganda al confine tra Ruanda e Congo con febbre alta. In osservazione al Sacco di Milano sono risultati negativi ai test. L'origine dei sintomi potrebbe essere batterica. Omicidio e riciclaggio, 14 misure cautelari tra Puglia e Albania. In 5 indagati per la morte di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile del 2025, è ritrovato cadavere 4 giorni dopo. Papa Leone XIV ha promulgato la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas sulla custodia della persona nel tempo dell'intelligenza artificiale, il no al potere degli algoritmi in mano a pochi che dominano l'umanità. La mancata qualificazione in Champions League ha trasformato la stagione del Milan in un fallimento inequivocabile, secondo Gerry Cardinale, che esonera Allegri e azzera la dirigenza, ma tiene Ibrahimovic, il nuovo tecnico, entro una settimana. Nel dopo Conte il Napoli vedrebbe proprio l'ex rossonero. Il valzer delle panchine in Serie A è appena cominciato. Sarri sta per chiudere con l'Atalanta, al suo posto alla Lazio in arrivo Gattuso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Elezioni comunali in Puglia. Ad Andria, larga vittoria della sindaca uscente Giovanna Bruno del centro-sinistra. A Trani sarà invece ballottaggio tra il candidato del centro-sinistra Marco Galiano e quello del centro-destra Angelo Guariello. Tante riconferme nel Barese, a Bitetto Fiorenza Pascazio, a Conversano Giuseppe Lovascio e a Capurso Michele Laricchia. Nel Foggiano Giuseppe Pitta vince a Lucera. Tra gli eletti nell'Eccese Flavio Fasano a Gallipoli. Nel Tarantino a Mandù ha eletto Domenico San Marco. Tra i trionfanti in Basilicata ci sono lombardi ad Acerenza e russi a Tursi. 14 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Bari sull'omicidio di Francesco Di Viesti. Il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile 2025, è ritrovato cadavere dopo giorni in un rudere di Canosa di Puglia. L'inchiesta si è concentrata anche su un gruppo con sede a Tirana dedito al riciclaggio internazionale di denaro. Ha raccolto quasi 30.000 mi piace su Instagram la foto di Igor Protti mentre accompagna all'altare la figlia Noemi. Tantissimi messaggi di sostegno all'ex bomber del Bari che sta combattendo una dura battaglia contro un tumore. Coltivate ogni giorno il vostro amore, è il messaggio di Protti ai due sposi. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Le elezioni amministrative. Il centrodestra conquista Reggio Calabria, tiene Venezia e Crotone. Trionfo di De Luca a Salerno. A Prato vince il Campolargo. Pistoia torna al centro-sinistra. Arezzo, Lecco, Macerata tra i comuni che vanno al ballottaggio il 7 e 8 giugno. L'affluenza cala del 5%. La premier Meloni ironizza sui social. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo. L'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto gli Stati Uniti colpiscono un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. L'omicidio di Francesco Di Viesti. 14 persone sono state raggiunte da misure cautelari tra Italia e Albania. Il 26enne di Barletta scomparve il 25 aprile 2025 e fu ritrovato cadavere 4 giorni dopo in un rudere delle campagne del nord barese. A Tirana la sede di un gruppo organizzato dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante. Sono negativi al virus i due cooperanti italiani rientrati dall'Uganda con sintomi che avevano fatto pensare all'Ebola. La buona notizia è arrivata dall'ospedale Sacco di Milano, dove erano ricoverati. Di Ebola si contano 900 casi circa nella Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell'epidemia, 200 le vittime. La nuova enciclica di Papa Leone, disarmare l'intelligenza artificiale e superare la teoria della guerra giusta. Il documento affronta i travagli della quarta rivoluzione industriale. Il pontefice cita Gandalf nel Signore degli Anelli, lasciare una terra sana e pulita da coltivare. Calcio, la mancata qualificazione in Champions ha trasformato la stagione del Milan in un fallimento inequivocabile. Cardinale fa piazza pulita, esonera Allegri e azzera la dirigenza rossonera. Resta Ibrahimovic, entro una settimana il nuovo allenatore. Tennis al Roland Garros, oggi in campo Sinner, Arnaldi, Darderi e la Cocciaretto. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Svolta nel caso dell'omicidio di Francesco Di Viesti, il parrucchiere 26enne di Barletta scomparso il 25 aprile 2025 e ritrovato cadavere pochi giorni dopo in un rudere a Canosa di Puglia, eseguite all'alba 14 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari insieme alla Procura di Tirana. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte sia nel delitto di Viesti sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Negli ultimi 7 anni, boom di affitti brevi a Bari. Gli immobili destinati ad ospitare turisti per pochi giorni sono diventati 4.500, con un incremento del 244%. Per far fronte al fenomeno, la Regione Puglia ha emanato una legge che permette ai comuni di limitarne e gestirne il numero. Sentiamo il governatore pugliese Antonio De Caro.
3: Oggi dobbiamo guardare ad altri quartieri, dobbiamo guardare anche ad alcune realtà che gli occhi dei visitatori non hanno ancora conosciuto.
2: Pallamano, le ragazze della squadra femminile del Conversano hanno vinto le finals di Chieti, tornando in Serie A1 dopo 8 anni di assenza. La stagione è stata memorabile con giocatrici di età media molto bassa. L'anno scorso, infatti, molte tesserate avevano vinto il campionato Under 16. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Ti ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

chiamerò perché tanto non risponderai. Come far ridere adesso, pensarti come

0: ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Radio Norba.
3: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è.

mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Le amministrative, il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. E anche oggi crolliamo domani, commenta la premier Meloni. De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Si conferma Prato, Biffoni per il campo largo. Il centrosinistra vince, tra gli altri, a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. La leader PD Schlein parla di un centrosinistra competitivo per le politiche. I nuovi attacchi americani avranno dura risposta oltre la regione, così un portavoce delle forze armate iraniane. Intanto non si sblocca lo stallo sull'Iran. Un accordo con Teheran è ancora possibile, afferma tuttavia il segretario di Stato americano Rubio. Flotilla, la delegazione italiana denuncia. Il convoglio in Libia è sotto attacco, violenze sugli attivisti. Due italiani sarebbero stati fermati in Libia e trasferiti a Bengasi con l'accusa di ingresso illegale. Saranno espulsi. Un ragazzino di 12 anni colpito con due coltellate alla schiena è in rianimazione a Napoli. Ricoverato anche il padre che ha tentato il suicidio con lo stesso coltello. La drammatica vicenda familiare è avvenuta nel quartiere Sanità. 7 decessi a Parigi legati al caldo record che interessa in questi giorni la Francia. Nel Regno Unito 33,5 gradi, a Londra quasi 35, a maggio non era mai successo. Oggi in Italia 12 città con bollino arancione. Sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo. Tennis a Roland Garros, nonostante le temperature, avanzano Cobolli, Berrettini e la Paolini. Oggi in campo Sinner, Arnaldi, Darderi e la Cocciaretto. Calcio, il Milan manca la qualificazione in Champions League e Cardinale fa piazza pulita parlando di fallimento inequivocabile. Esonerato Allegri, il nuovo tecnico, entro una settimana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Svolta nel caso dell'omicidio di Francesco Di Biesti, il parrucchiere 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile 2025, è ritrovato cadavere pochi giorni dopo in un rudere a Canosa di Puglia. Eseguite all'alba 14 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari insieme alla Procura di Tirana. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte sia nel delitto di Biesti sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Negli ultimi 7 anni, boom di affitti brevi a Bari. Gli immobili destinati ad ospitare turisti per pochi giorni sono diventati 4.500, con un incremento del 244%. Per far fronte al fenomeno, la Regione Puglia ha emanato una legge che permette ai comuni di limitarne e gestirne il numero. Sentiamo il governatore pugliese Antonio De Caro.
3: Oggi dobbiamo guardare ad altri quartieri, dobbiamo guardare anche ad alcune realtà che gli occhi dei visitatori non hanno ancora conosciuto.
2: Pallamano, le ragazze della squadra femminile del Conversano hanno vinto le finals di Chieti, tornando in Serie A1 dopo 8 anni di assenza. La stagione è stata memorabile con giocatrici di età media molto bassa. L'anno scorso, infatti, molte tesserate avevano vinto il campionato Under 16. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.
4: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricura.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Le amministrative, il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. E anche oggi crolliamo domani, commenta la premier Meloni. De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Si conferma Prato, Biffoni per il campo largo. Il centrosinistra vince tra gli altri a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. La leader PD Schlein parla di un centrosinistra competitivo per le politiche. I nuovi attacchi americani avranno dura risposta oltre la regione, così un portavoce delle forze armate iraniane. Intanto non si sblocca lo stallo sull'Iran. Un accordo con Teheran è ancora possibile, afferma tuttavia il segretario di Stato americano Rubio. Flotilla, la delegazione italiana denuncia. Il convoglio in Libia è sotto attacco, violenze sugli attivisti. Due italiani sarebbero stati fermati in Libia e trasferiti a Bengasi con l'accusa di ingresso illegale. Saranno espulsi. Un ragazzino di 12 anni colpito con due coltellate alla schiena è in rianimazione a Napoli. Ricoverato anche il padre che ha tentato il suicidio con lo stesso coltello. La drammatica vicenda familiare è avvenuta nel quartiere Sanità. 7 decessi a Parigi legati al caldo record che interessa in questi giorni la Francia. Nel Regno Unito 33,5 gradi, a Londra quasi 35, a maggio non era mai successo. Oggi in Italia 12 città con bollino arancione. Sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo. Tennis a Roland Garros, nonostante le temperature, avanzano Cobolli, Berrettini e la Paolini. Oggi in campo Sinner, Arnaldi, Darderi e la Cocciaretto. Calcio, il Milan manca la qualificazione in Champions League e Cardinale fa piazza pulita parlando di fallimento inequivocabile. Esonerato Allegri, il nuovo tecnico, entro una settimana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Svolta nel caso dell'omicidio di Francesco Di Biesti, il parrucchiere 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile 2025, è ritrovato cadavere pochi giorni dopo in un rudere a Canosa di Puglia. Eseguite all'alba 14 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari insieme alla Procura di Tirana. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte sia nel delitto di Biesti sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Negli ultimi 7 anni boom di affitti brevi a Bari. Gli immobili destinati ad ospitare turisti per pochi giorni sono diventati 4.500, con un incremento del 244%. Per far fronte al fenomeno, la Regione Puglia ha emanato una legge che permette ai comuni di limitarne e gestirne il numero. Sentiamo il governatore pugliese Antonio De Caro.
3: Oggi dobbiamo guardare ad altri quartieri, dobbiamo guardare anche ad alcune realtà che gli occhi dei visitatori non hanno ancora conosciuto.
2: Pallamano, le ragazze della squadra femminile del Conversano hanno vinto le finals di Chieti, tornando in Serie A1 dopo 8 anni di assenza. La stagione è stata memorabile con giocatrici di età media molto bassa. L'anno scorso, infatti, molte tesserate avevano vinto il campionato Under 16. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Grave, un 12enne accoltellato alla schiena a Napoli, nel quartiere Sanità. Perforato un polmone, sarebbe accaduto nella sua abitazione. Non si esclude sia stato il padre, che avrebbe poi tentato di togliersi la vita con lo stesso coltello. Ferita anche la madre alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono entrambi in prognosi riservata. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema iraniana Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone americano che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con Teheran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio. Il centrodestra si tiene Venezia, De Luca sbanca a Salerno, la Toscana si conferma rossa, dopo 12 anni Reggio Calabria torna a destra, Meloni ironizza sui social e anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. L'affluenza cala del 5%, la leader PD Schlein parla di un centrosinistra competitivo per le politiche. L'omicidio di Francesco Di Viesti. 14 persone sono state raggiunte da misure cautelari tra Italia e Albania. Il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile 2025, fu ritrovato cadavere pochi giorni dopo nelle campagne del nord barese, a Tirana, la sede di un gruppo organizzato dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante. Rimane stabile la situazione clinica dell'ultra bianconero dei Viking, ricoverato all'ospedale Molinette della città della salute di Torino dalla sera del derby domenica. L'uomo, Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, ha riportato un severo trauma cranico da corpo contundente. È stato sottoposto a intervento neurochirurgico. La prognosi rimane riservata. Nel primo trimestre 2026 il turismo in Italia continua a crescere, più 4,2% per gli arrivi, più 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è trainata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali. Sono dati Istat. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il bilancio delle elezioni comunali in Puglia: al primo turno si è chiuso con 48 sindaci eletti, mentre in altri 6 comuni si andrà al ballottaggio il 7 e l'8 giugno. Ad Andria, larga vittoria della sindaca uscente Giovanna Bruno del centro-sinistra. A Trani sarà invece ballottaggio tra il candidato del centro-sinistra Marco Galiano e quello del centro-destra Angelo Guariello. Tante le riconferme nel barese, come a Bitetto Fiorenza Pascazio e a Conversano Giuseppe Lovascio. Tra i vincitori in Basilicata, ex governatore lucano Vito De Filippo, ora sindaco di Sant'Arcangelo. Svolta nel caso dell'omicidio di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta, scomparso nel 2025, ritrovato morto in un rudere a Canosa di Puglia. 14 gli arresti tra Italia e Albania, 5 in particolare gli arrestati per l'omicidio. Il 26enne, secondo quanto emerso, sarebbe stato vittima di estorsione. Negli ultimi 7 anni, boom di affitti brevi a Bari. Gli immobili destinati ad ospitare turisti per pochi giorni sono diventati 4.500. Tra i quartieri più affollati, Madonnella e Libertà. La regione ha emanato una legge per consentire ai comuni di limitarne il numero. Eroi, cosplay e anime si incontrano al Festival del Fumetto Levante IV, che torna questo weekend, il 30 e 31 maggio, a Bari, alla Fiera del Levante. La quarta edizione è pronta ad accogliere appassionati e curiosi. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Grave, un 12enne accoltellato alla schiena a Napoli, nel quartiere Sanità. Perforato un polmone, sarebbe accaduto nella sua abitazione. Non si esclude sia stato il padre che avrebbe poi tentato di togliersi la vita con lo stesso coltello. Ferita anche la madre alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono entrambi in prognosi riservata. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema iraniana Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone americano che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con Teheran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio. Il centrodestra si tiene Venezia, De Luca sbanca a Salerno, la Toscana si conferma rossa, dopo 12 anni Reggio Calabria torna a destra, Meloni ironizza sui social e anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. L'affluenza cala del 5%, la leader PD Schlein parla di un centrosinistra competitivo per le politiche. L'omicidio di Francesco Di Viesti. 14 persone sono state raggiunte da misure cautelari tra Italia e Albania. Il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile 2025, fu ritrovato cadavere pochi giorni dopo nelle campagne del nord barese, a Tirana, la sede di un gruppo organizzato dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante. Rimane stabile la situazione clinica dell'ultra bianconero dei Viking, ricoverato all'ospedale Molinette della città della salute di Torino dalla sera del derby domenica. L'uomo, Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, ha riportato un severo trauma cranico da corpo contundente. È stato sottoposto a intervento neurochirurgico. La prognosi rimane riservata. Nel primo trimestre 2026 il turismo in Italia continua a crescere, più 4,2% per gli arrivi, più 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è trainata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali. Sono dati Istat. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il bilancio delle elezioni comunali in Puglia al primo turno si è chiuso con 48 sindaci eletti, mentre in altri 6 comuni si andrà al ballottaggio il 7 e l'8 giugno. Ad Andria larga vittoria della sindaca uscente Giovanna Bruno del centro-sinistra. A Trani sarà invece ballottaggio tra il candidato del centro-sinistra Marco Galiano e quello del centro-destra Angelo Guariello. Tante le riconferme nel barese, come a Bitetto Fiorenza Pascazio e a Conversano Giuseppe Lovascio. Tra i vincitori in Basilicata, ex governatore lucano Vito De Filippo, ora sindaco di Sant'Arcangelo. Svolta nel caso dell'omicidio di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta scomparso nel 2025 e ritrovato morto in un rudere a Canosa di Puglia. 14 gli arresti tra Italia e Albania, 5 in particolare gli arrestati per l'omicidio. Il 26enne, secondo quanto emerso, sarebbe stato vittima di estorsione. Negli ultimi 7 anni, boom di affitti brevi a Bari. Gli immobili destinati ad ospitare turisti per pochi giorni sono diventati 4.500. Tra i quartieri più affollati, Madonnella e Libertà, la regione ha emanato una legge per consentire ai comuni di limitarne il numero. Eroi, cosplay e anime si incontrano al Festival del Fumetto Levante Four, che torna questo weekend, il 30 e 31 maggio, a Bari alla Fiera del Levante. La quarta edizione è pronta ad accogliere appassionati e curiosi. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Ora lì, ehi.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. 4 morti, tra cui 2 adolescenti. Il bilancio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nelle Fiandre orientali. Tra le vittime anche l'autista e un'accompagnatrice dei minori. Dalle prime indagini emerge che le sbarre erano abbassate e il semaforo era rosso. A Roma, all'assemblea di Confindustria, il presidente Orsini chiede all'Europa di cambiare passo. Nessun paese europeo, dice, ha le risorse politiche ed economiche per affrontare da solo le sfide che abbiamo davanti, geopolitiche, tecnologiche, climatiche e demografiche. La premier Meloni, nel suo intervento, l'Unione Europea agisca con velocità, serve fare meno e meglio. La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, minaccia gli Stati Uniti. Il Golfo non farà più da scudo alle basi americane. Intanto nella notte raid USA nel sud della Repubblica Islamica, nel mirino un sito di missili e navi che stavano cercando di collocare mine. Omicidio e riciclaggio internazionale, 14 le misure cautelari emesse in Puglia e Albania, l'operazione della DDA di Bari con la procura di Tirana, gli arresti nell'ambito delle indagini per la morte di Francesco Diviesti, il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile del 2025, è ritrovato senza vita 4 giorni dopo in un rudere delle campagne del nord barese. Un operaio trentenne è morto questa mattina ad Altopascio, in provincia di Lucca. Dipendente di un'azienda farmaceutica, sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Inutili i soccorsi dei colleghi che per primi hanno provato a rianimarlo. In Parlamento presto potrebbe arrivare una proposta di legge mirata a contrastare il tabagismo, raccolte 50.000 firme. L'ipotesi è quella di aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina. Un pacchetto potrebbe costare oltre 10 euro. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il bilancio delle elezioni comunali in Puglia al primo turno si è chiuso con 48 sindaci eletti, mentre in altri 6 comuni si andrà al ballottaggio il 7 e l'8 giugno. Ad Andria, larga vittoria della sindaca uscente Giovanna Bruno del centro-sinistra. A Trani sarà invece ballottaggio tra il candidato del centro-sinistra Marco Galiano e quello del centro-destra Angelo Guariello. Tante le riconferme nel barese, come a Bitetto Fiorenza Pascazio e a Conversano Giuseppe Lovascio. Tra i vincitori in Basilicata, ex governatore lucano Vito De Filippo, ora sindaco di Sant'Arcangelo. Svolta nel caso dell'omicidio di Francesco Diviesti, il 26enne di Barletta scomparso nel 2025 e ritrovato morto in un rudere a Canosa di Puglia. 14 gli arresti tra Italia e Albania, 5 in particolare gli arrestati per l'omicidio. Il 26enne, secondo quanto emerso, sarebbe stato vittima di estorsione. Negli ultimi 7 anni, boom di affitti brevi a Bari, gli immobili destinati ad ospitare turisti per pochi giorni sono diventati 4.500. Tra i quartieri più affollati, Madonnella e Libertà, la regione ha emanato una legge per consentire ai comuni di limitarne il numero. Eroi, cosplay e anime si incontrano al Festival del Fumetto Levante Four, che torna questo weekend, il 30 e 31 maggio, a Bari alla Fiera del Levante. La 4ª edizione è pronta ad accogliere appassionati e curiosi. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. 4 morti, tra cui 2 adolescenti. Il bilancio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nelle Fiandre orientali. Tra le vittime anche l'autista e un'accompagnatrice dei minori. Dalle prime indagini emerge che le sbarre erano abbassate e il semaforo era rosso. A Roma, all'assemblea di Confindustria, il presidente Orsini chiede all'Europa di cambiare passo. Nessun paese europeo, dice, ha le risorse politiche ed economiche per affrontare da solo le sfide che abbiamo davanti, geopolitiche, tecnologiche, climatiche e demografiche. La premier Meloni nel suo intervento: l'Unione Europea agisca con velocità, serve fare meno e meglio. La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, minaccia gli Stati Uniti. Il Golfo non farà più da scudo alle basi americane. Intanto nella notte, raid USA nel sud della Repubblica Islamica, nel mirino un sito di missili e navi che stavano cercando di collocare mine. Omicidio e riciclaggio internazionale, 14 le misure cautelari emesse in Puglia e Albania, l'operazione della DDA di Bari con la procura di Tirana, gli arresti nell'ambito delle indagini per la morte di Francesco Diviesti, il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile del 2025, è ritrovato senza vita 4 giorni dopo in un rudere delle campagne del nord barese. Un operaio trentenne è morto questa mattina ad Altopascio, in provincia di Lucca. Dipendente di un'azienda farmaceutica, sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Inutili i soccorsi dei colleghi che per primi hanno provato a rianimarlo. In Parlamento presto potrebbe arrivare una proposta di legge mirata a contrastare il tabagismo, raccolte 50.000 firme. L'ipotesi è quella di aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina. Un pacchetto potrebbe costare oltre 10 euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il bilancio delle elezioni comunali in Puglia al primo turno si è chiuso con 48 sindaci eletti, mentre in altri 6 comuni si andrà al ballottaggio il 7 e l'8 giugno. Ad Andria, larga vittoria della sindaca uscente Giovanna Bruno del centro-sinistra. A Trani sarà invece ballottaggio tra il candidato del centro-sinistra Marco Galiano e quello del centro-destra Angelo Guariello. Tante le riconferme nel barese, come a Bitetto Fiorenza Pascazio e a Conversano Giuseppe Lovascio. Tra i vincitori in Basilicata, l'ex governatore lucano Vito De Filippo, ora sindaco di Sant'Arcangelo. Svolta nel caso dell'omicidio di Francesco Diviesti, il 26enne di Barletta, scomparso nel 2025, ritrovato morto in un rudere a Canosa di Puglia. 14 gli arresti tra Italia e Albania, 5 in particolare gli arrestati per l'omicidio. Il 26enne, secondo quanto emerso, sarebbe stato vittima di estorsione. Negli ultimi 7 anni, boom di affitti brevi a Bari. Gli immobili destinati ad ospitare turisti per pochi giorni sono diventati 4.500. Tra i quartieri più affollati, Madonnella e Libertà, la regione ha emanato una legge per consentire ai comuni di limitarne il numero. Eroi, cosplay e anime si incontrano al Festival del Fumetto Levante Four, che torna questo weekend, il 30 e 31 maggio, a Bari alla Fiera del Levante. La quarta edizione è pronta ad accogliere appassionati e curiosi. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città. È per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola. È per te il 13 dicembre, è per te la campanella a scuola.

volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope. Quando deve farsi sentire, faccia meno e meglio. Questo il monito di Meloni all'Assemblea di Confindustria a Roma. Il presidente Orsini rilancia: nessun paese da solo ha le risorse per affrontare le sfide. Dobbiamo cambiare passo per reggere l'urto di Cina e Stati Uniti. L'Iran accusa Washington dopo i raid della notte sul sud del paese. Palese violazione del cessate il fuoco. Non esiteremo a rispondere. Khamenei avverte: non avrete più un luogo sicuro per le basi nella regione. A largo dell'Oman, una petroliera colpita da un'esplosione, segnalata una perdita di carburante. Rientreranno nelle prossime ore su un volo di linea i 7 attivisti italiani della flottiglia sgomberati in Libia. Si trovavano in un campo nei pressi di Sirte quando sono stati raggiunti dalle forze di sicurezza. Tajani rassicura: stiamo seguendo la situazione attraverso il consolato. Ci sono 4 morti, tra cui 2 adolescenti di 12 e 15 anni nello schianto tra uno scuolabus e un treno a un passaggio a livello in Belgio. Deceduti anche l'autista e un'accompagnatrice dei minori. Dalle prime ricostruzioni sembra che le sbarre fossero abbassate e il semaforo rosso. Un operaio di 30 anni è morto questa mattina ad Altopascio, nel Lucchese. Sarebbe rimasto schiacciato da una pressa all'interno dell'azienda farmaceutica per cui lavorava. Inutili i soccorsi dei colleghi che hanno provato a rianimarlo e il successivo intervento del 118. In Europa è caldo record, clima già estivo con temperature vicine ai 36 gradi. In Francia l'emergenza miete le prime vittime. In queste ore registrati 7 decessi per l'afa. Anche in Gran Bretagna termometro alle stelle. A Londra picco di quasi 35 gradi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il bilancio delle elezioni comunali in Puglia: al primo turno si è chiuso con 48 sindaci eletti, mentre in altri 6 comuni si andrà al ballottaggio il 7 e l'8 giugno. Ad Andria, larga vittoria della sindaca uscente Giovanna Bruno del centro-sinistra. A Trani sarà invece ballottaggio tra il candidato del centro-sinistra Marco Galiano e quello del centro-destra Angelo Guariello. Tante le riconferme nel Barese, come a Bitetto Fiorenza Pascazio e a Conversano Giuseppe Lovascio. Tra i vincitori in Basilicata, ex governatore lucano Vito De Filippo, ora sindaco di Sant'Arcangelo. Svolta nel caso dell'omicidio di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta scomparso nel 2025 e ritrovato morto in un rudere a Canosa di Puglia. 14 gli arresti tra Italia e Albania, 5 in particolare gli arrestati per l'omicidio. Il 26enne, secondo quanto emerso, sarebbe stato vittima di estorsione. Negli ultimi 7 anni, boom di affitti brevi a Bari. Gli immobili destinati ad ospitare turisti per pochi giorni sono diventati 4.500. Tra i quartieri più affollati, Madonnella e Libertà. La regione ha emanato una legge per consentire ai comuni di limitarne il numero. Eroi, cosplay e anime si incontrano al Festival del Fumetto Levante Four, che torna questo weekend, il 30 e 31 maggio, a Bari alla Fiera del Levante. La quarta edizione è pronta ad accogliere appassionati e curiosi. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Dall'assemblea di Confindustria a Roma, il presidente Orsini scuote l'Europa. Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività, tutta l'industria è sotto pressione, accusa anche Meloni all'attacco. L'Unione è un gigante burocratico, miope nel far sentire la propria voce nella vita globale. L'Iran accusa Washington dopo i raid della notte nel sud del paese, palese violazione del cessate il fuoco, non esiteremo a rispondere. Khamenei avverte, non avrete più un luogo sicuro per le basi nella regione. Intanto Israele espande le operazioni in Libano, l'obiettivo è annientare Hezbollah. Hanno 12 e 15 anni, due adolescenti morti in Belgio nello schianto tra uno scuolabus e un treno a un passaggio a livello. Deceduti anche l'autista e un'accompagnatrice dei minori. Stando alle prime informazioni, le sbarre erano abbassate e il semaforo rosso. Ritardi oltre le due ore sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari. Per allontanarle è stato necessario l'intervento della polizia. La circolazione è gradualmente ripresa dopo quasi due ore di stop attorno alle 15. A Napoli un ragazzino di 12 anni è stato accoltellato in casa dal padre 35enne. L'uomo arrestato per tentato omicidio avrebbe tentato di togliersi la vita. Entrambi sono in ospedale in prognosi riservata. Ferita anche la madre del minore. L'aggressione è avvenuta al culmine di una lite. Possibile stretta sul tabagismo. Una proposta di legge potrebbe arrivare in Parlamento dopo aver raccolto 50.000 firme. Si ipotizza un aumento di 5 euro del costo di tutti i prodotti da fumo, inclusi tabacco riscaldato e sigarette elettroniche. Il costo per pacchetto supererebbe i 10 euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il bilancio delle elezioni comunali in Puglia al primo turno si è chiuso con 48 sindaci eletti, mentre in altri 6 comuni si andrà al ballottaggio il 7 e l'8 giugno. Ad Andria larga vittoria della sindaca uscente Giovanna Bruno del centro-sinistra. A Trani sarà invece ballottaggio tra il candidato del centro-sinistra Marco Galiano e quello del centro-destra Angelo Guariello. Tante le riconferme nel Barese come a Bitetto Fiorenza Pascazio e a Conversano Giuseppe Lovascio. Tra i vincitori in Basilicata ex governatore lucano Vito De Filippo, ora sindaco di Sant'Arcangelo. Svolta nel caso dell'omicidio di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta scomparso nel 2025 ritrovato morto in un rudere a Canosa di Puglia. 14 gli arresti tra Italia e Albania, 5 in particolare gli arrestati per l'omicidio. Il 26enne, secondo quanto emerso, sarebbe stato vittima di estorsione. Negli ultimi 7 anni boom di affitti brevi a Bari, gli immobili destinati ad ospitare turisti per pochi giorni sono diventati 4.500. Tra i quartieri più affollati, Madonnella e Libertà, la regione ha emanato una legge per consentire ai comuni di limitarne il numero. Eroi, cosplay e anime si incontrano al Festival del Fumetto Levante Four, che torna questo weekend, il 30 e 31 maggio, a Bari alla Fiera del Levante. La quarta edizione è pronta ad accogliere appassionati e curiosi. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Dall'assemblea di Confindustria a Roma, la Premier Meloni chiede un cambio di passo all'Europa. L'Unione è un gigante burocratico, decisa quando deve regolare ogni aspetto della vita e esitante sulla scena globale. Anche il presidente Orsini affonda Bruxelles, non ha chiaro cosa sia la competitività. Negoziati in bilico dopo i raid americani della notte nel sud dell'Iran. Teheran avverte palese violazione del cessate il fuoco, risponderemo. Israele espande le operazioni di terra in Libano contro Hezbollah. A largo dell'Oman una petroliera segnala esplosioni all'esterno dello scafo. Il rimpatrio dei 7 attivisti italiani della flottiglia sgomberati dalle forze di sicurezza in Libia avverrà con voli di linea. Il rientro dei connazionali atteso in queste ore. Si trovavano in un campo nei pressi di Sirte, diretti verso Gaza via terra. Caso Garlasco, l'ex legale di Andrea Sempio, Massimo Lovati, andrà a processo per diffamazione ai danni degli avvocati di Alberto Stasi. Intanto i consulenti della difesa del nuovo indagato minimizzano sulle tracce di DNA sulle unghie di Chiara Poggi. Non provano alcuna aggressione la loro tesi. La procura di Modena chiede la perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne responsabile della tentata strage del 16 maggio. Accertamento necessario per valutare le sue condizioni e i reali moventi, dice il suo avvocato. Nelle settimane precedenti aveva cercato online informazioni su altri attentati. Una proposta di legge popolare per il contrasto al tabagismo ha raggiunto 50.000 firme e dovrà essere esaminata dal Parlamento. Previsto un aumento di 5 euro del costo di tutti i prodotti da fumo, inclusi tabacco riscaldato e sigarette elettroniche. Il costo per pacchetto supererebbe così i 10 euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il bilancio delle elezioni comunali in Puglia al primo turno si è chiuso con 48 sindaci eletti, mentre in altri 6 comuni si andrà al ballottaggio il 7 e l'8 giugno. Ad Andria larga vittoria della sindaca uscente Giovanna Bruno del centro-sinistra. A Trani sarà invece ballottaggio tra il candidato del centro-sinistra Marco Galiano e quello del centro-destra Angelo Guariello. Tante le riconferme nel Barese come a Bitetto Fiorenza Pascazio e a Conversano Giuseppe Lovascio. Tra i vincitori in Basilicata l'ex governatore lucano Vito De Filippo, ora sindaco di Sant'Arcangelo. Svolta nel caso dell'omicidio di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta scomparso nel 2025, ritrovato morto in un rudere a Canosa di Puglia. 14 gli arresti tra Italia e Albania, 5 in particolare gli arrestati per l'omicidio. Il 26enne, secondo quanto emerso, sarebbe stato vittima di estorsione. Negli ultimi 7 anni, boom di affitti brevi a Bari, gli immobili destinati ad ospitare turisti per pochi giorni sono diventati 4.500. Tra i quartieri più affollati, Madonnella e Libertà, la regione ha emanato una legge per consentire ai comuni di limitarne il numero. Eroi, cosplay e anime si incontrano al Festival del Fumetto Levante For, che torna questo weekend, il 30 e 31 maggio, a Bari alla Fiera del Levante. La quarta edizione è pronta ad accogliere appassionati e curiosi. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. L'Unione è un gigante burocratico, decisa nel regolare ogni aspetto della vita e esitante sulla scena globale. Così Meloni dall'assemblea di Confindustria. Anche il presidente Orsini affonda. Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività. Nessuno Stato da solo può rispondere alle sfide contemporanee. Domani a Camp David Trump convoca i membri del suo governo. Sul tavolo la crisi iraniana. Negoziati in bilico dopo i raid americani della notte nel sud del paese. Teheran furiosa, palese violazione del cessate il fuoco, pronti a rispondere. Israele espande sensibilmente le operazioni di terra in Libano. Perizia psichiatrica urgente per Salim El Kudri, il 31enne responsabile della tentata strage del 16 maggio a Modena. A chiedere l'accertamento è stata la procura per valutare le sue condizioni psichiche e i reali moventi. Nelle settimane precedenti aveva cercato online informazioni su altri attentati. Una persona sui binari dell'alta velocità nei pressi di Reggio Emilia ha provocato ritardi di oltre 2 ore alla circolazione dei treni. Interessata la tratta Milano-Bologna, Trenitalia comunica che per la ripresa del traffico è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Le autorità belghe indagano sullo scontro mortale di stamattina tra uno scuolabus e un treno nelle Fiandre orientali. 4 le vittime, l'autista del mezzo, un'accompagnatrice e 2 ragazzini di 12 e 15 anni. L'incidente è avvenuto a un passaggio a livello, le sbarre erano abbassate e il semaforo rosso. 50.000 firme per una legge di iniziativa popolare contro il tabagismo, ora il Parlamento dovrà esaminarla. Proposto un aumento di 5 euro del costo di tutti i prodotti da fumo, tra cui tabacco riscaldato e sigarette elettroniche. Il costo medio per un pacchetto supererebbe così i 10 euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Tra gli schieramenti tiene banco l'analisi del voto in Puglia. È stata netta l'affermazione del centrosinistra su 54 comuni alle urne, in ben 26 si è imposto il campo progressista. Sentiamo il governatore della Puglia Antonio De Caro.
3: Fare il sindaco è il mestiere più bello del mondo, è anche quello più difficile, quindi ho fatto gli auguri ai nuovi sindaci, agli amministratori locali, che poi sono i politici di prossimità, quelli più vicini alle loro comunità, e gli ho assicurato il massimo impegno e la collaborazione da parte della regione.
2: Passiamo alla cronaca. 14 misure cautelari emesse per l'omicidio di Francesco Di Biesti, di cui si sono perse le tracce a Barletta nella BAT. Il 25 aprile 2025, per l'accusa, sarebbe stato ucciso perché pretendeva dal capoclan il pagamento di un debito da 300 euro per una macchina presa a noleggio. Colpo alla sacra corona unita. 30 le persone arrestate accusate di aver gestito affari illeciti nei comuni del Nord Salento. Ora il calcio. A Bari Luigi De Laurentiis dovrebbe farsi da parte affidando pieni poteri ad un nome gradito alla piazza. Si parla di Guido Angelozzi, ma i tifosi non accettano compromessi e chiedono la cessione. Sentiamo il parere di un tifoso DOC, l'avvocato Gaetano Sassanelli.
4: E se la promozione in Serie A viene intesa come un rischio d'impresa, può venire non Angelozzi ma il migliore dei direttori sportivi italiani, ovviamente le cose non cambieranno. Quindi al punto in cui siamo arrivati è assolutamente imprescindibile la vendita della società.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Meloni striglia l'UE dall'assemblea di Confindustria. Faccia meno e meglio. Le spese per la difesa sono libertà, ma vanno aiutate famiglie e imprese. Denuncia di Orsini, leader degli imprenditori. Caro energia, minaccia esistenziale. Burocrazia lunare. Presente anche Mattarella. Sulla linea ad alta velocità Milano-Bologna, treni rallentati e ritardi fino a 2 ore. C'era un quarantenne pakistano sui binari nel Reggiano, intercettato e bloccato dalla Polfer. Cautelativamente Trenitalia ha dovuto rallentare il traffico ferroviario, causando i ritardi che sono arrivati fino a 120 minuti. Il vecchio continente è stretto nella morsa dell'afa, caldo record in Francia. A Parigi 7 decessi, 2 vittime facevano sport all'aperto. Alte temperature anche in Italia e nel Regno Unito. A Londra il maggio più rovente di sempre, oltre 33 gradi. Attacco USA in Iran, colpito un sito di missili e navi, così Pasdaran, violata la tregua, ci difenderemo. Khamenei sicuro, il Medio Oriente non farà più da scudo alle basi statunitensi. Israele torna a bombardare il Libano, 12 vittime. A Buchenhout, in Belgio, scuolabus investito da un treno. Morti un 12enne, un 15enne, l'autista di 49 anni e l'accompagnatrice di 27. Altri 5 ragazzi ricoverati in ospedale. Al passaggio a livello i semafori erano rossi e le barriere abbassate. Tennis, canicola al Roland Garros, dove stasera gioca Sinner. Arnaldi batte Kriegsport. In campo Darderi, Cocciaretto eliminata. Jannik è atteso per le 20:15. A sorpresa fuori Medvedev. Questa le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Tra gli schieramenti tiene banco l'analisi del voto in Puglia. È stata netta l'affermazione del centrosinistra su 54 comuni alle urne in ben 26. Si è imposto il campo progressista. Sentiamo il governatore della Puglia, Antonio De Caro.
3: Fare il sindaco è il mestiere più bello del mondo, è anche quello più difficile, quindi ho fatto gli auguri ai nuovi sindaci, agli amministratori locali, che poi sono i politici di prossimità, quelli più vicini alle loro comunità, e gli ho assicurato il massimo impegno e la collaborazione da parte della regione.
2: Passiamo alla cronaca. 14 misure cautelari emesse per l'omicidio di Francesco Di Biesti, di cui si sono perse le tracce a Barletta nella BAT. Il 25 aprile 2025, per l'accusa, sarebbe stato ucciso perché pretendeva dal capoclan il pagamento di un debito da 300 euro per una macchina presa a noleggio. Colpo alla sacra corona unita. 30 le persone arrestate accusate di aver gestito affari illeciti nei comuni del Nord Salento. Ora il calcio. A Bari Luigi De Laurentiis dovrebbe farsi da parte affidando pieni poteri ad un nome gradito alla piazza. Si parla di Guido Angelozzi, ma i tifosi non accettano compromessi e chiedono la cessione. Sentiamo il parere di un tifoso DOC, l'avvocato Gaetano Sassanelli.
4: E se la promozione in Serie A viene intesa come un rischio d'impresa, può venire non Angelozzi, ma il migliore dei direttori sportivi italiani, ovviamente le cose non cambieranno. Quindi, al punto in cui siamo arrivati, è assolutamente imprescindibile la vendita della società.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Meloni striglia l'UE dall'assemblea di Confindustria. Faccia meno e meglio. Le spese per la difesa sono libertà, ma vanno aiutate famiglie e imprese. Denuncia di Orsini, leader degli imprenditori. Caro energia, minaccia esistenziale, burocrazia lunare. Presente anche Mattarella. Sulla linea ad alta velocità Milano-Bologna, treni rallentati e ritardi fino a 2 ore. C'era un quarantenne pakistano sui binari nel Reggiano, intercettato e bloccato dalla Polfer. Cautelativamente Trenitalia ha dovuto rallentare il traffico ferroviario, causando i ritardi che sono arrivati fino a 120 minuti. Il vecchio continente è stretto nella morsa dell'afa, caldo record in Francia. A Parigi 7 decessi, 2 vittime facevano sport all'aperto. Alte temperature anche in Italia e nel Regno Unito. A Londra il maggio più rovente di sempre, oltre 33 gradi. Attacco USA in Iran, colpito un sito di missili e navi, così Pasdaran, violata la tregua, ci difenderemo. Khamenei sicuro, il Medio Oriente non farà più da scudo alle basi statunitensi. Israele torna a bombardare il Libano, 12 vittime. A Buchenhout, in Belgio, scuolabus investito da un treno. Morti un 12enne, un 15enne, l'autista di 49 anni e l'accompagnatrice di 27. Altri 5 ragazzi ricoverati in ospedale. Al passaggio a livello i semafori erano rossi e le barriere abbassate. Tennis, canicola al Roland Garros, dove stasera gioca Sinner. Arnaldi batte Kriegspor. In campo Darderi, Cocciaretto eliminata. Jannik è atteso per le 20:15. A sorpresa fuori Medvedev. Questa le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Tra gli schieramenti tiene banco l'analisi del voto in Puglia. È stata netta l'affermazione del centrosinistra su 54 comuni alle urne in ben 26. Si è imposto il campo progressista. Sentiamo il governatore della Puglia, Antonio De Caro.
3: Fare il sindaco è il mestiere più bello del mondo, è anche quello più difficile, quindi ho fatto gli auguri ai nuovi sindaci, agli amministratori locali, che poi sono i politici di prossimità, quelli più vicini alle loro comunità, e gli ho assicurato il massimo impegno e la collaborazione da parte della regione.
2: Passiamo alla cronaca. 14 misure cautelari emesse per l'omicidio di Francesco Di Biesti, di cui si sono perse le tracce a Barletta nella BAT. Il 25 aprile 2025, per l'accusa, sarebbe stato ucciso perché pretendeva dal capoclan il pagamento di un debito da 300 euro per una macchina presa a noleggio. Colpo alla sacra corona unita. 30 le persone arrestate accusate di aver gestito affari illeciti nei comuni del Nord Salento. Ora il calcio. A Bari Luigi De Laurentiis dovrebbe farsi da parte affidando pieni poteri ad un nome gradito alla piazza. Si parla di Guido Angelozzi, ma i tifosi non accettano compromessi e chiedono la cessione. Sentiamo il parere di un tifoso DOC, l'avvocato Gaetano Sassanelli.
4: E se la promozione in Serie A viene intesa come un rischio di impresa, può venire non Angelozzi, ma il migliore dei direttori sportivi italiani, ovviamente le cose non cambieranno. Quindi al punto in cui siamo arrivati è assolutamente imprescindibile la vendita della società.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
5: Volano le libellule

eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualcosa.

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere, arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Norba,
2: Radio Norba Amore, tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Meloni striglia l'UE dall'assemblea di Confindustria. Faccia meno e meglio. Le spese per la difesa sono libertà, ma vanno aiutate famiglie e imprese. Denuncia di Orsini, leader degli imprenditori. Caro energia, minaccia esistenziale, burocrazia lunare. Presente anche Mattarella. Sulla linea ad alta velocità Milano-Bologna, treni rallentati e ritardi fino a 2 ore. C'era un quarantenne pakistano sui binari nel Reggiano, intercettato e bloccato dalla Polfer. Cautelativamente Trenitalia ha dovuto rallentare il traffico ferroviario, causando i ritardi che sono arrivati fino a 120 minuti. Il vecchio continente è stretto nella morsa dell'afa, caldo record in Francia. A Parigi 7 decessi, 2 vittime facevano sport all'aperto. Alte temperature anche in Italia e nel Regno Unito. A Londra il maggio più rovente di sempre, oltre 33 gradi. Attacco USA in Iran, colpito un sito di missili e navi, così Pasdaran, violata la tregua, ci difenderemo. Khamenei sicuro, il Medio Oriente non farà più da scudo alle basi statunitensi. Israele torna a bombardare il Libano, 12 vittime. A Buchenhout, in Belgio, scuola bus investito da un treno. Morti un 12enne, un 15enne, l'autista di 49 anni e l'accompagnatrice di 27. Altri 5 ragazzi ricoverati in ospedale. Al passaggio a livello i semafori erano rossi e le barriere abbassate. Tennis, canicola al Roland Garros, dove stasera gioca Sinner. Arnaldi batte Krikspor. In campo Darderi, Cocciaretto eliminata. Jannik è atteso per le 20:15. A sorpresa fuori Medvedev. Questa le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Tra gli schieramenti tiene banco l'analisi del voto in Puglia. È stata netta l'affermazione del centrosinistra su 54 comuni alle urne in ben 26. Si è imposto il campo progressista. Sentiamo il governatore della Puglia, Antonio De Caro.
3: Fare il sindaco è il mestiere più bello del mondo, è anche quello più difficile, quindi ho fatto gli auguri ai nuovi sindaci, agli amministratori locali, che poi sono i politici di prossimità, quelli più vicini alle loro comunità, e gli ho assicurato il massimo impegno e la collaborazione da parte della regione.
2: Passiamo alla cronaca. 14 misure cautelari emesse per l'omicidio di Francesco Di Biesti, di cui si sono perse le tracce a Barletta nella BAT. Il 25 aprile 2025, per l'accusa, sarebbe stato ucciso perché pretendeva dal capoclan il pagamento di un debito da 300 euro per una macchina presa a noleggio. Colpo alla sacra corona unita. 30 le persone arrestate accusate di aver gestito affari illeciti nei comuni del Nord Salento. Ora il calcio. A Bari Luigi De Laurentiis dovrebbe farsi da parte affidando pieni poteri ad un nome gradito alla piazza. Si parla di Guido Angelozzi, ma i tifosi non accettano compromessi e chiedono la cessione. Sentiamo il parere di un tifoso DOC, l'avvocato Gaetano Sassanelli.
4: E se la promozione in Serie A viene intesa come un rischio d'impresa, può venire non Angelozzi, ma il migliore dei direttori sportivi italiani, ovviamente le cose non cambieranno. Quindi, al punto in cui siamo arrivati, è assolutamente imprescindibile la vendita della società.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Meloni striglia l'UE dall'assemblea di Confindustria. Faccia meno e meglio. Le spese per la difesa sono libertà, ma vanno aiutate famiglie e imprese. Denuncia di Orsini, leader degli imprenditori. Caro energia, minaccia esistenziale. Burocrazia lunare. Presente anche Mattarella. Sulla linea ad alta velocità Milano-Bologna, treni rallentati e ritardi fino a 2 ore. C'era un quarantenne pakistano sui binari nel Reggiano, intercettato e bloccato dalla Polfer. Cautelativamente Trenitalia ha dovuto rallentare il traffico ferroviario, causando i ritardi che sono arrivati fino a 120 minuti. Il vecchio continente è stretto nella morsa dell'afa. Caldo record in Francia. A Parigi 7 decessi, 2 vittime facevano sport all'aperto. Alte temperature anche in Italia e nel Regno Unito. A Londra il maggio più rovente di sempre, oltre 33 gradi. Attacco USA in Iran, colpito un sito di missili e navi, così Pasdaran, violata la tregua, ci difenderemo. Khamenei sicuro, il Medio Oriente non farà più da scudo alle basi statunitensi. Israele torna a bombardare il Libano, 12 vittime. A Buchenhout, in Belgio, scuolabus investito da un treno. Morti un 12enne, un 15enne, l'autista di 49 anni e l'accompagnatrice di 27. Altri 5 ragazzi ricoverati in ospedale. Al passaggio a livello i semafori erano rossi e le barriere abbassate. Tennis, canicola al Roland Garros, dove stasera gioca Sinner. Arnaldi batte Kriegsport. In campo Darderi, Cocciaretto eliminata. Jannik è atteso per le 20:15. A sorpresa fuori Medvedev. Questa le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Tra gli schieramenti tiene banco l'analisi del voto in Puglia. È stata netta l'affermazione del centrosinistra su 54 comuni alle urne in ben 26. Si è imposto il campo progressista. Sentiamo il governatore della Puglia, Antonio De Caro.
3: Fare il sindaco è il mestiere più bello del mondo, è anche quello più difficile, quindi ho fatto gli auguri ai nuovi sindaci, agli amministratori locali, che poi sono i politici di prossimità, quelli più vicini alle loro comunità, e gli ho assicurato il massimo impegno e la collaborazione da parte della regione.
2: Passiamo alla cronaca. 14 misure cautelari emesse per l'omicidio di Francesco Di Viesti, di cui si sono perse le tracce a Barletta nella BAT. Il 25 aprile 2025, per l'accusa, sarebbe stato ucciso perché pretendeva dal capoclan il pagamento di un debito da 300 euro per una macchina presa a noleggio. Colpo alla sacra corona unita. 30 le persone arrestate accusate di aver gestito affari illeciti nei comuni del Nord Salento. Ora il calcio. A Bari Luigi De Laurentiis dovrebbe farsi da parte affidando pieni poteri ad un nome gradito alla piazza. Si parla di Guido Angelozzi, ma i tifosi non accettano compromessi e chiedono la cessione. Sentiamo il parere di un tifoso DOC, l'avvocato Gaetano Sassanelli.
4: E se la promozione in Serie A viene intesa come un rischio d'impresa, può venire non Angelozzi, ma il migliore dei direttori sportivi italiani, ovviamente le cose non cambieranno. Quindi, al punto in cui siamo arrivati, è assolutamente imprescindibile la vendita della società.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Meloni striglia l'UE dall'assemblea di Confindustria. Faccia meno e meglio. Le spese per la difesa sono libertà, ma vanno aiutate famiglie e imprese. Denuncia di Orsini, leader degli imprenditori. Caro energia, minaccia esistenziale. Burocrazia lunare. Presente anche Mattarella. Sulla linea ad alta velocità Milano-Bologna, treni rallentati e ritardi fino a 2 ore. C'era un quarantenne pakistano sui binari nel Reggiano, intercettato e bloccato dalla Polfer. Cautelativamente Trenitalia ha dovuto rallentare il traffico ferroviario, causando i ritardi che sono arrivati fino a 120 minuti. Il vecchio continente è stretto nella morsa dell'afa. Caldo record in Francia. A Parigi 7 decessi, 2 vittime facevano sport all'aperto. Alte temperature anche in Italia e nel Regno Unito. A Londra il maggio più rovente di sempre, oltre 33 gradi. Attacco USA in Iran, colpito un sito di missili e navi, così Pasdaran, violata la tregua, ci difenderemo. Khamenei sicuro, il Medio Oriente non farà più da scudo alle basi statunitensi. Israele torna a bombardare il Libano, 12 vittime. A Buchenhout, in Belgio, scuolabus investito da un treno, morti un 12enne, un 15enne, l'autista di 49 anni e l'accompagnatrice di 27, altri 5 ragazzi ricoverati in ospedale. Al passaggio a livello i semafori erano rossi e le barriere abbassate. Tennis, canicola al Roland Garros, dove stasera gioca Sinner. Arnaldi batte Krikspor. In campo Darderi, Cocciaretto eliminata. Jannik è atteso per le 20:15. A sorpresa fuori Medvedev. Questa le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Tra gli schieramenti tiene banco l'analisi del voto in Puglia. È stata netta l'affermazione del centrosinistra su 54 comuni alle urne in ben 26. Si è imposto il campo progressista. Sentiamo il governatore della Puglia, Antonio De Caro.
3: Fare il sindaco è il mestiere più bello del mondo, è anche quello più difficile, quindi ho fatto gli auguri ai nuovi sindaci, agli amministratori locali, che poi sono i politici di prossimità, quelli più vicini alle loro comunità, e gli ho assicurato il massimo impegno e la collaborazione da parte della regione.
2: Passiamo alla cronaca. 14 misure cautelari emesse per l'omicidio di Francesco Di Biesti, di cui si sono perse le tracce a Barletta nella BAT. Il 25 aprile 2025, per l'accusa, sarebbe stato ucciso perché pretendeva dal capoclan il pagamento di un debito da 300 euro per una macchina presa a noleggio. Colpo alla sacra corona unita. 30 le persone arrestate accusate di aver gestito affari illeciti nei comuni del Nord Salento. Ora il calcio. A Bari Luigi De Laurentiis dovrebbe farsi da parte affidando pieni poteri ad un nome gradito alla piazza. Si parla di Guido Angelozzi, ma i tifosi non accettano compromessi e chiedono la cessione. Sentiamo il parere di un tifoso DOC, l'avvocato Gaetano Sassanelli.
4: E se la promozione in Serie A viene intesa come un rischio d'impresa, può venire non Angelozzi, ma il migliore dei direttori sportivi italiani, ovviamente le cose non cambieranno. Quindi, al punto in cui siamo arrivati, è assolutamente imprescindibile la vendita della società.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
5: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.